Ops, gravid, la vostra tela, hot, no good express. Bene, più chiara? Totalmente suoi. Omnesot, tu slei?